0: Strettamente come noi si alberà la scuola.
1: El weekend, weekend, fin de semana, rompiendo bocinas. La Tuani.